0: like an indent. And I just learned a new word called recoupment. I got paid for the video equipment and every other detail of red cent spent. Oh hell no, don't tell me about no fucking fine print.
1: What you talking about, man?
0: But tell me this, how the hell I'm going to pay the rent?
1: I gotta
0: live with landlords, and now I tiptoe in and out the crib to find a way to get dough. Can't make another record, cause I can't flow.
1: Damn right.
0: But I could tell you a little story, and that shit go.
1: How would go? It go.
0: What's it
1: supposed to be? Your brother's name, Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro. Astro